0: wuy ji suñu borom ni ki demb ci alxamis bi yene kay bi di le soleil moko feussal
1: sedina aliou ndiob
2: ñongi len di gërem di len sante fi lañu yema nak yeen ci xibaar yi amone yeggelen ko ci yor yor gi ci radio senegal ak ci mbolé mi banqasam di jajeufal bu baaxa baax mohammed ibrahim bay mi ma jakarlon lu may lo tam xibaar yi daan wey bu 11h jotté ci gattal français ko adja fatou sara bu noppé midi adja aussi sedina ko yakali bamu yatu ci kalamay ko ci 13h ak jifatou bari taw fi jukki len ko ci kalamay nasran lu may lo tam mbokki di len di ñaanal jamm jamm di ñu xey ba neug ñal len ko yendo programme radio senegal jere ngeen jëf. Thank you.